pazza, ciao. Sto lehrer wie du hier, ma je sauchene, sam dritt sa sa ciao, sa tu mi ecco qua, qua fu tu da.

si centrale Klagenfurt Austria 0463 515 1511. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taxi Centrale Klagenfurt Austria, generalni sponsor našeg programa. 0463 515 511.